Wanga gonanga nyeri di wanti karing. Nyala pala nong el chen ala pilung eri di. Kaya wanti kare ya nong el nyeng ora jara ala chpeng. Chen ana nong ora kore.

In semmel kan Martino al cin, ien a Lucy Stewart, Mr. Dean Cohn, piste nat do miei al dani program Marti fu Radio for BFM 98.1. Al da qui cun ridu request in numru uva, keta, tnei nerba zero, tminia sitta, tminia sitta.